0: ka lebebele ya hao di re rutile hore a ga bina di fela e ba ka gapela habedi ntumele nalo wena mesunga ya letsatsi le entsweng a ke morena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monnate wana e le wa difela godima PCFM ya lekgotla la gaso la gantatai go thewa gantle avane lesotho hotel and casino
1: mino o monnate ka nako tsohle ho PCFM.

ya re tshepisitseng o ya tshepagala Metsidi a le ya ntate Molopita. Ntate o ba tshwarele o bane ya batsebise o ba se etsang nyammare ne ile gotlhe a le ya ntate Molo Nnelese Facebook. Senye se senya sa re go Jesu se fapanong morena o tlong gopole ga o kena paradiseng ya gago a o isile hata a le magalaneng.

ke la bone la bone ke la tharo go dinga e ya borobonga selmo ke sa ketse pedi ma shume a mabedi ka metso e tsheletseng re tsi hantle go di mamatsatsi a magolo a mabedi ma shume a mabene ka metso e tsheletseng ke bo paki ba re ho setse fela matsatsi ane a le golo le shume le nang le motso o robileng a monno o le mong atinyane beke yona ke a mashume a mararo ka metso e robileng a monno o le mong ha thutu ya letsatsi lena ele ya sekete mao ele ya dikete tse pedi le shume le nang le metso e mene 2014 e sale ke fihlile ha ntate

ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fe ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fe.

Che pulelo puzzo! Mona, ha o sheba sehloho sa ditaba. Ho thwe ke pina ya ho tlotlisa mmupi wa dinaledi le ho mma le ho mmapisa le bonyenyane ba motho. Pina ya ho tlotlisa mmupi wa dinaledi le ho mo bapisa le bonyenyane ba motho.

dire tsimologa modimo o ne o hlole mahodimo le lefatshe ha itswala pele e re lefatshe le ne le hloka sebopego le le fela e le ntho fela le fifi le ne le le hodima bodiba mme moya wa modimo o ne o solla hodima metsi bibele ya ka le bibele ya hao di re modimo wa re lesedi ha le be teng mme lesedi la e ba teng mamela lalela listen modimo o re lesedi ha le be teng mme lesedi la e ba teng ha hona mo witseng modimo wile a bopa lesedi a e ha hona mo witseng modimo wile a ya kopanong ho ya kopa ho ke lesedi le beteng empa bibele ya ka le bibele ya hao ho senga hwa letsatsi ke modimo wile alaela ho re lesedi le beteng mme lesedi la e bateng modimo wa bona ho ba lesedi le molemo mme modimo wa aruanya lesedi le le fifi modimo wa hlokomela hore le sedi le molemo mme wa le aruanya le le fifi ha ke tiretse mohlala o bobebe bosiu ha o ka wa laeta eng kapa eng e nang le kganya ka pelenyana ka potlako o tla fumana pela ha o mona o sentse o bokanelwa ke dirurubele lesedinge le na le gantsitseng o tla bona dirurubele di se di le teng lesedinge leo sena ke sesupo sa hore se rurubele sa bona molemo ho kganya se rurubele se fumana molemo kganyeng modimo wa aruanya lesedi ka ha le ne le le molemo ho lefifi modimo wa bitsa lesedi motsheare mme lefifi wa le bitsa bosiu bebele ya ka e re mme hwa eba mantsibua hwa eba ho sasa ibile letsatsi la pele ga le modimo wa re sebaka ha se be teng mahareng a metsi me a aruanya metsi

0: tarama se uko tarana muni taban anta dai gro bonze hui we
1: uma ya
2: bonze
3: ha dise
2: ha
1: a o le di macho ba yona ni macho ba
4: PCFM your pulse our beat.

0: tarama se uko tarana muni taban anta daigono bonze ukwi we
1: ya kuma
2: ya bu
1: se
2: a
1: se
2: a
1: a o le di macho ba yo na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Ra le bomme bere PCFM e getsile sebakeng sa 5 to 5 ke dama busa ama khrutman ama pupo. Ke tlabalo jalo di hloho tsa ditlabatsa hora ya bohlano ba mere PCFM ha ntlo di mahloho ra ke ya bohlano tsona ke tibalwa ke tebello jane.

gete ngwane wa vintage ya baba nna ka ba galana ko stone easy mori no tella jalo or musupisi dipina o di tsere ena ke tibo se ka ba ka maputswe Mamma mia, mo c'è la gioia.

0: Baso tu baiso, ke normally tem. Ha re thetse di papa di sa go.
1: Ke se tsene LS, dial star 320 hash. Play smart, win big.
2: Yo, yo, yo!

kin kemi ya tauna ole bojo alo tibello katita bateo tsapro yesi nyesmani OPC FM tsere bian jalo mesotonga e ma shwabe di fela pelo horayane ya busupa Jive Motela Motela Queens Basa Majalo Le Simon Gabinde Mite Matlatene Obo na musupisi Di homo di fula di ahae Ena kitsukzen kamane ka Tukweng ka korokoro Tumerisete abtitilo kamo ka korokoro